0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sui conti pubblici il governo punta allo stop alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo dal 2026. Emerge dal documento programmatico di finanza pubblica inviato alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio in vista della prossima manovra. L'esecutivo chiede all'Unione circa 28 milioni di euro di flessibilità nel biennio 2027-2028, 14 miliardi l'anno per difesa ed energia, il deficit previsto al 2,9% del PIL nel 2026, sotto la soglia del 3%. Un attacco russo ha colpito ieri il ponte nord di Kiev in una nuova offensiva contro le infrastrutture ucraine, causando il caos nel traffico della capitale. Viene utilizzato per facilitare i movimenti delle truppe ucraine, ha spiegato il Ministero della Difesa russo. Mosca deve fermare questa assurda escalation, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Intanto l'ONU riferisce che nei primi 8 mesi del 2026 sono stati 15.280 civili uccisi o feriti in Ucraina, una media di oltre 400 vittime ogni settimana, in aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Spagna per protestare contro la crisi abitativa e la bocciatura in Parlamento dei due decreti varati dal governo di Pedro Sánchez. A Madrid una grande manifestazione ha rilanciato le richieste di maggior tutela per gli inquilini, con slogan per lo sciopero generale e contro la speculazione immobiliare. Intanto la sconfitta parlamentare ha aperto anche una fase di forte incertezza politica. Il partito catalano Junts, i cui voti sono stati decisivi, ha chiesto ai socialisti di negoziare una nuova proposta sulla casa, mentre Sánchez valuta l'ipotesi di elezioni anticipate. Gli alleati di maggioranza frenano però sul voto e chiedono di dare priorità a nuove misure per affrontare l'emergenza abitativa. Anche lo sport, semaforo verde alle 9 a Sepang per il Gran Premio del Bahrain di Formula 1. In prima fila un ritrovato Max Verstappen, che ha conquistato nelle qualifiche la sua prima pole position della stagione. Dietro di lui l'altro veterano Lewis Hamilton. In seconda fila partiranno il leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes e l'altra rossa di Charles Leclerc. Russell su Mercedes secondo in classifica ha ottenuto solamente il settimo tempo. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello.

0: in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei primi 8 mesi del 2026 sono stati 15.280 i civili uccisi o feriti in Ucraina, con una media di oltre 400 vittime ogni settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. A riferirlo è l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk. Secondo l'ufficio ONU, quasi 2.500 civili sono stati uccisi o feriti dai bombardamenti aerei i russi, il 62% in più rispetto all'anno precedente. Turca ha definito la guerra una catastrofe per i diritti umani, segnalando anche un forte aumento degli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. L'ONU ha inoltre documentato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra, accusando la Federazione Russa di utilizzare tali atti per torturare e intimidire. E oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz è giunto a Kiev per la sua seconda visita nella capitale ucraina. Sono qui per ribadire che potete contare sul nostro aiuto, ha detto il leader della Germania. Il Brasile è oggi alle urne per eleggere il presidente che guiderà per i prossimi 4 anni la maggiore economia dell'America Latina. 13 candidati ufficialmente in corsa, ma la sfida sarà tra il presidente uscente Lula e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. 159 milioni al voto. In caso di ballottaggio si torna alle urne il 25 di ottobre. Marcello Foïs ha vinto ieri la 64esima edizione del premio Campiello con L'immensa distrazione, pubblicato da Einaudi. Sul palco la dedica l'amica Michela Murgia, morta nel 2023, definita donna bellissima e resiliente. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del Mondiale MotoGP sul circuito di Motegi, e si avvicina ulteriormente alla testa della classifica. Il pilota Ducati, già primo nella gara sprint di sabato, ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Grazie al successo, Marquez sale a soli 2 punti da Martin, che resta al comando della classifica iridata. Era importante fare questi punti qui a Motegi, sono davvero contento, ha commentato Marquez al termine della gara. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nei primi 8 mesi del 2026 sono stati 15.280 i civili uccisi o feriti in Ucraina, con una media di oltre 400 vittime ogni settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. A riferirlo è l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Türk. Secondo l'ufficio ONU, quasi 2.500 civili sono stati uccisi o feriti dai bombardamenti aerei i russi, il 62% in più rispetto all'anno precedente. Turk ha definito la guerra una catastrofe per i diritti umani, segnalando anche un forte aumento degli attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno. L'ONU ha inoltre documentato livelli definiti scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra, accusando la Federazione Russa di utilizzare tali atti per torturare e intimidire. E oggi il cancelliere tedesco Friedrich Merz è giunto a Kiev per la sua seconda visita nella capitale ucraina. Sono qui per ribadire che potete contare sul nostro aiuto, ha detto il leader della Germania. Il Brasile è oggi alle urne per eleggere il presidente che guiderà per i prossimi 4 anni la maggiore economia dell'America Latina. 13 candidati ufficialmente in corsa, ma la sfida sarà tra il presidente uscente Lula e il senatore Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair. 159 milioni al voto, in caso di ballottaggio si torna alle urne il 25 di ottobre. Marcello Fois ha vinto ieri la 64esima edizione del premio Campiello con l'Immensa Distrazione, pubblicato da Einaudi. Sul palco la dedica l'amica Michela Murgia, morta nel 2023, definita donna bellissima e resiliente. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del Mondiale MotoGP sul circuito di Motegi, e si avvicina ulteriormente alla testa della classifica. Il pilota Ducati, già primo nella gara sprint di sabato, ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Grazie al successo, Marquez sale a soli 2 punti da Martin, che resta al comando della classifica iridata. Era importante fare questi punti qui a Motegi, sono davvero contento, ha commentato Marquez al termine della gara. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un vasto incendio divampato questa mattina intorno alle 6:20 in un campeggio a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato il camping Bella Italia, al momento si registrano 24 feriti, alcuni trasportati in ospedale a Peschiera, altri sono andati da soli nel nosocomio per i controlli. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Verona, così come le indagini sulle cause del rogo. Andiamo all'estero, in Ucraina, il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito dalla Russia, lo riferisce il sindaco della capitale Vitali Klitschko, mentre è in corso la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Anche ieri un drone russo aveva colpito il ponte che collega le due sponde del fiume Dnipro. L'Iran respinge richieste unilaterali degli Stati Uniti e conferma il mantenimento della chiusura dello stretto di Hormuz in attesa che vengano rispettate le condizioni poste. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha riferito che Washington ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore dopo la roadmap iraniana di 7 giorni per la riapertura del passaggio strategico. Ghalibaf ha però detto che l'epoca delle richieste unilaterali è finita e ha ribadito che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni legate al memorandum di Islamabad. Tra queste la fine delle ostilità, lo sblocco dei fondi congelati, la revoca del blocco navale dei porti iraniani e la cessazione degli attacchi e delle interferenze statunitensi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ad Assisi per partecipare alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte che cadeva nella giornata di ieri. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del Mondiale MotoGP sul circuito di Motegi e si avvicina ulteriormente alla testa della classifica. Il pilota Ducati, già primo nella gara sprint di sabato, ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Grazie al successo Marquez sale a soli 2 punti da Martin, che resta al comando della classifica iridata. Era importante fare questi punti qui a Motegi, sono davvero contento, ha commentato Marquez al termine della gara. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un vasto incendio divampato questa mattina intorno alle 6:20 in un campeggio a Peschiera del Garda in provincia di Verona. Le fiamme hanno interessato il camping Bella Italia, al momento si registrano 24 feriti, alcuni trasportati in ospedale a Peschiera, altri sono andati da soli nel nosocomio per i controlli. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Verona, così come le indagini sulle cause del rogo. Andiamo all'estero, in Ucraina, il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito dalla Russia, lo riferisce il sindaco della capitale Vitali Klitschko, mentre è in corso la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Anche ieri un drone russo aveva colpito il ponte che collega le due sponde del fiume Dnipro. L'Iran respinge richieste unilaterali degli Stati Uniti e conferma il mantenimento della chiusura dello stretto di Hormuz in attesa che vengano rispettate le condizioni poste. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha riferito che Washington ha avanzato alcune proposte attraverso un mediatore dopo la roadmap iraniana di 7 giorni per la riapertura del passaggio strategico. Ghalibaf ha però detto che l'epoca delle richieste unilaterali è finita e ha ribadito che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le 7 condizioni legate al memorandum di Islamabad. Tra queste la fine delle ostilità, lo sblocco dei fondi congelati, la revoca del blocco navale dei porti iraniani e la cessazione degli attacchi e delle interferenze statunitensi. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ad Assisi per partecipare alla cerimonia in occasione della festa nazionale di San Francesco, nell'ottavo centenario della morte che cadeva nella giornata di ieri. Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone, 16ª prova del Mondiale MotoGP sul circuito di Motegi e si avvicina ulteriormente alla testa della classifica. Il pilota Ducati, già primo nella gara sprint di sabato, ha preceduto le due Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo. Quarto posto per Enea Bastianini con la KTM Tech 3. Grazie al successo Marquez sale a soli 2 punti da Martin, che resta al comando della classifica iridata. Era importante fare questi punti qui a Motegi, sono davvero contento, ha commentato Marquez al termine della gara. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee o articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottocentenario della morte, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. Coraggioso colui che aveva deposto la spada per parlare di pace, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento dal Sacro Convento. Il presidente della CEI Zuppi ha condannato la cultura della potenza e i nazionalismi, ribadendo che la guerra non è un destino e che la pace si costruisce con dialogo e diritto. Oggi è un giorno di festa per l'Italia e gli italiani, ha dichiarato la Premier Meloni, definendo Francesco testimone di un messaggio universale. La Presidente del Consiglio è intervenuta oggi anche sulla tenuta del governo. Una visione per uno Stato amico della famiglia, alleato di chi produce e intransigente verso chi non rispetta le regole. Tiene unito questo centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo, ha detto la Premier. Anche la cronaca, un vasto incendio divampato all'alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 6, le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, alcune auto e parte della vegetazione circostante. 24 i feriti. Il rogo è ora sotto controllo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito da un attacco russo, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Già ieri un drone di Mosca aveva colpito il collegamento tra le due sponde del fiume Dnipro. Intanto in città è in corso la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, avvertendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi in futuro contro l'Europa. Intanto da Mosca il rappresentante speciale Kirill Dmitriev sostiene che l'Europa abbia bisogno dell'energia russa per affrontare l'inverno e critica le politiche energetiche dell'Unione. Anche la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale. Sul circuito malese di Sepang, il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della stagione, precedendo Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo e terzo. Quarta, l'altra rossa di Leclerc, prima il monsone a rendere la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto, avevano costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottocentenario della morte, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. Coraggioso colui che aveva deposto la spada per parlare di pace, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento dal Sacro Convento. Il presidente della CEI Zuppi ha condannato la cultura della potenza e i nazionalismi, ribadendo che la guerra non è un destino e che la pace si costruisce con dialogo e diritto. Oggi è un giorno di festa per l'Italia e gli italiani, ha dichiarato la Premier Meloni, definendo Francesco testimone di un messaggio universale. La Presidente del Consiglio è intervenuta oggi anche sulla tenuta del governo. Una visione per uno Stato amico della famiglia, alleato di chi produce e intransigente verso chi non rispetta le regole. Tiene unito questo centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo, ha detto la Premier. Anche la cronaca, un vasto incendio è divampato all'alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 6, le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, alcune auto e parte della vegetazione circostante. 24 i feriti. Il rogo è ora sotto controllo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito da un attacco russo, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Già ieri un drone di Mosca aveva colpito il collegamento tra le due sponde del fiume Dnipro. Intanto in città è in corso la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, avvertendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi in futuro contro l'Europa. Intanto da Mosca il rappresentante speciale Kirill Dmitriev sostiene che l'Europa abbia bisogno dell'energia russa per affrontare l'inverno e critica le politiche energetiche dell'Unione. Anche la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale. Sul circuito malese di Sepang, il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della stagione, precedendo Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo e terzo. Quarta, l'altra rossa di Leclerc, prima il monsone a rendere la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto, avevano costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione ad Assisi, le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottocentenario della morte, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. Coraggioso colui che aveva deposto la spada per parlare di pace, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento dal Sacro Convento. Il presidente della CEI Zuppi ha condannato la cultura della potenza e i nazionalismi, ribadendo che la guerra non è un destino e che la pace si costruisce con dialogo e diritto. Oggi è un giorno di festa per l'Italia e gli italiani, ha dichiarato la Premier Meloni, definendo Francesco testimone di un messaggio universale. La Presidente del Consiglio è intervenuta oggi anche sulla tenuta del governo. Una visione per uno Stato amico della famiglia, alleato di chi produce e intransigente verso chi non rispetta le regole. Tiene unito questo centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo, ha detto la Premier. Anche la cronaca, un vasto incendio è divampato all'alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 6, le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, alcune auto e parte della vegetazione circostante. 24 i feriti. Il rogo è ora sotto controllo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito da un attacco russo, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Già ieri un drone di Mosca aveva colpito il collegamento tra le due sponde del fiume Dnipro. Intanto in città è in corso la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, avvertendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi in futuro contro l'Europa. Intanto da Mosca il rappresentante speciale Kirill Dmitriev sostiene che l'Europa abbia bisogno dell'energia russa per affrontare l'inverno e critica le politiche energetiche dell'Unione. Anche la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale. Sul circuito malese di Sepang, il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della stagione, precedendo Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo e terzo. Quarta, l'altra rossa di Leclerc, prima il monsone a rendere la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto, avevano costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il canto delle balene. Le balene megattere sono in grado di emettere suoni simili ad un canto, che è particolarmente frequente nel periodo della riproduzione, quando il maschio è in competizione per le femmine. Secondo studiosi nordamericani, l'emissione di questo canto non si limita al periodo della riproduzione, ma si ha anche quando le megattere vanno a caccia. I ricercatori hanno tenuto sotto osservazione 10 megattere nelle acque costiere lungo l'Antartide occidentale nel corso di un anno. Tramite ventose attaccate alle balene, hanno utilizzato molti sensori non invasivi ed è stato possibile registrare i movimenti subacquei ed i vocalizzi emessi durante la stagione riproduttiva, ma anche in altre occasioni, come ad esempio mentre scortavano la prole lungo le rotte migratorie. Le ragioni del canto non sono ancora del tutto comprese, ma appare chiaro che il canto nelle zone di riproduzione è molto diverso in quanto a durata e struttura rispetto a quello emesso in altri luoghi e circostanze.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottocentenario della morte, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. Coraggioso colui che aveva deposto la spada per parlare di pace, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento dal Sacro Convento. Il presidente della CEI Zuppi ha condannato la cultura della potenza e i nazionalismi, ribadendo che la guerra non è un destino e che la pace si costruisce con dialogo e diritto. Oggi è un giorno di festa per l'Italia e gli italiani, ha dichiarato la Premier Meloni, definendo Francesco testimone di un messaggio universale. La Presidente del Consiglio è intervenuta oggi anche sulla tenuta del governo. Una visione per uno Stato amico della famiglia, alleato di chi produce e intransigente verso chi non rispetta le regole. Tiene unito questo centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo, ha detto la Premier. Anche la cronaca, un vasto incendio divampato all'alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 6, le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, alcune auto e parte della vegetazione circostante. 24 i feriti. Il rogo è ora sotto controllo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito da un attacco russo, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Già ieri un drone di Mosca aveva colpito il collegamento tra le due sponde del fiume Dnipro. Intanto in città è in corso la visita sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, avvertendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi in futuro contro l'Europa. Intanto da Mosca il rappresentante speciale Kirill Dmitriev sostiene che l'Europa abbia bisogno dell'energia russa per affrontare l'inverno e critica le politiche energetiche dell'Unione. Anche la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale. Sul circuito malese di Sepang, il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della stagione, precedendo Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo e terzo. Quarta, l'altra rossa di Leclerc, prima il monsone a rendere la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto, avevano costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'Associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottocentenario della morte, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. Coraggioso colui che aveva deposto la spada per parlare di pace, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento dal Sacro Convento. Il presidente della CEI Zuppi ha condannato la cultura della potenza e i nazionalismi, ribadendo che la guerra non è un destino e che la pace si costruisce con dialogo e diritto. Oggi è un giorno di festa per l'Italia e gli italiani, ha dichiarato la Premier Meloni, definendo Francesco testimone di un messaggio universale. La Presidente del Consiglio è intervenuta oggi anche sulla tenuta del governo. Una visione per uno Stato amico della famiglia, alleato di chi produce e intransigente verso chi non rispetta le regole. Tiene unito questo centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo, ha detto la Premier. Anche la cronaca, un vasto incendio divampato all'alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 6, le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, alcune auto e parte della vegetazione circostante. 24 i feriti. Il rogo è ora sotto controllo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito da un attacco russo, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Già ieri un drone di Mosca aveva colpito il collegamento tra le due sponde del fiume Dnipro. Intanto in città è in corso la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, avvertendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi in futuro contro l'Europa. Intanto da Mosca il rappresentante speciale Kirill Dmitriev sostiene che l'Europa abbia bisogno dell'energia russa per affrontare l'inverno e critica le politiche energetiche dell'Unione. Anche la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale. Sul circuito malese di Sepang, il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della stagione, precedendo Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo e terzo. Quarta, l'altra rossa di Leclerc, prima il monsone a rendere la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto, avevano costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Abiavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Abiavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti, scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Ad Assisi le celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, nell'ottocentenario della morte, con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. Coraggioso colui che aveva deposto la spada per parlare di pace, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento dal Sacro Convento. Il presidente della CEI Zuppi ha condannato la cultura della potenza e i nazionalismi, ribadendo che la guerra non è un destino e che la pace si costruisce con dialogo e diritto. Oggi è un giorno di festa per l'Italia e gli italiani, ha dichiarato la Premier Meloni, definendo Francesco testimone di un messaggio universale. La Presidente del Consiglio è intervenuta oggi anche sulla tenuta del governo. Una visione per uno Stato amico della famiglia, alleato di chi produce e intransigente verso chi non rispetta le regole. Tiene unito questo centrodestra e il mandato che gli italiani ci hanno affidato 4 anni fa e che onoreremo fino all'ultimo, ha detto la Premier. Anche la cronaca, un vasto incendio divampato all'alba nel camping Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato intorno alle 6, le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, alcune auto e parte della vegetazione circostante. 24 i feriti. Il rogo è ora sotto controllo, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Il ponte nord di Kiev è stato nuovamente colpito da un attacco russo, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Già ieri un drone di Mosca aveva colpito il collegamento tra le due sponde del fiume Dnipro. Intanto in città è in corso la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno nelle prossime settimane, ha detto, avvertendo che se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica potrebbe rivolgersi in futuro contro l'Europa. Intanto da Mosca il rappresentante speciale Kirill Dmitriev sostiene che l'Europa abbia bisogno dell'energia russa per affrontare l'inverno e critica le politiche energetiche dell'Unione. Anche la Formula 1, Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale. Sul circuito malese di Sepang, il pilota della Red Bull ha ottenuto il primo successo della stagione, precedendo Kimi Antonelli e la Ferrari di Lewis Hamilton, secondo e terzo. Quarta, l'altra rossa di Leclerc, prima il monsone a rendere la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto, avevano costretto a rinviare di oltre 1 ora e mezza la partenza del Gran Premio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in apertura alla cronaca con il delitto di Garlasco. Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così Giuseppe Poggio e Rita Preda, i genitori di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007. La coppia si espresse in un'intervista esclusiva a Verissimo, in onda su Canale 5, dopo la conclusione della nuova indagine della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio. Per noi vale la sentenza, quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano, la giustizia italiana. Quando ci dirà qualcos'altro ne prenderemo atto, ha spiegato la madre della vittima. Sergio Mattarella alle celebrazioni ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del santo. Il cardinale Zuppi ha presieduto la messa nella Basilica Superiore. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto le insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio, ha ricordato il capo dello Stato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto in corso da 4 anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre. Oggi a Kiev il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di oltre 1,3 miliardi di euro. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha proseguito oggi i colloqui con i membri del suo governo e del Partito Socialista per decidere, a seguito delle proteste per il diritto alla casa del fine settimana, dopo lo stop del Parlamento e ai decreti del governo, se indire nuove elezioni o proseguire fino al termine della legislatura a luglio 2027, una situazione di incertezza che si dovrebbe sciogliere domani. La Formula 1, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio del Bahrain. Sul circuito malese di Sepang, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, anche grazie al ritiro del compagno di scuderia George Russell, e la Ferrari di Lewis Hamilton, quarta all'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in apertura alla cronaca con il delitto di Garlasco. Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così Giuseppe Poggio e Rita Preda, i genitori di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007. La coppia si espresse in un'intervista esclusiva Verissimo in onda su Canale 5, dopo la conclusione della nuova indagine della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio. Per noi vale la sentenza, quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano, la giustizia italiana. Quando ci dirà qualcos'altro ne prenderemo atto, ha spiegato la madre della vittima. Sergio Mattarella, le celebrazioni ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del santo. Il cardinale Zuppi ha presieduto la messa nella Basilica Superiore. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura da alcune parti si tornano a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto le insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio, ha ricordato il capo dello Stato. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che gli Stati Uniti intendono promuovere un nuovo ciclo di colloqui con Ucraina e Russia per porre fine al conflitto in corso da 4 anni e mezzo, prevedendone lo svolgimento entro la fine di ottobre. Oggi a Kiev il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di oltre 1,3 miliardi di euro. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha proseguito oggi i colloqui con i membri del suo governo e del Partito Socialista per decidere, a seguito delle proteste per il diritto alla casa del fine settimana, dopo lo stop del Parlamento e ai decreti del governo, se indire nuove elezioni o proseguire fino al termine della legislatura a luglio 2027, una situazione di incertezza che si dovrebbe sciogliere domani. La Formula 1, Max Verstappen ha trionfato nel Gran Premio del Bahrain. Sul circuito malese di Sepang, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, anche grazie al ritiro del compagno di scuderia George Russell, e la Ferrari di Lewis Hamilton, quarta all'altra rossa di Leclerc. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
5: Made a six-figure deal, should have asked for

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il taglio delle unghie nel gatto. Il gatto possiede unghie retrattili a crescita continua, che mantiene in buone condizioni affilandole sui tronchi degli alberi o, in mancanza di questi, sui mobili di casa. I gatti che non hanno l'opportunità di uscire all'aperto possono provocare danni in casa. A ciò si può in parte ovviare lasciando a disposizione del gatto appositi graffiatoi, ma anche accorciando periodicamente la punta delle unghie. Se eseguito correttamente, il taglio delle unghie è indolore. Si dovrà avere l'avvertenza di non tagliare la parte rosa dove sono situati i vasi sanguigni e nervi. Si deve impiegare un apposito tagliaunghie per gatti. Osservando da vicino, si vede chiaramente la differenza tra la parte rosa e quella bianca, senza vasi, che può essere tagliata a un paio di millimetri di distanza dalla parte vascolarizzata. Se il gatto è restio a farsi fare questo trattamento, è possibile tagliare solo una o due unghie al giorno, fino a completare l'operazione. Si può anche approfittare del momento in cui il gatto è addormentato, agendo con molta delicatezza.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino è un uccello granivoro, ossia in natura si alimenta prevalentemente di semi e granaglie che raccoglie naturalmente freschi dalle piante e dal suolo. Integra poi la sua alimentazione con insetti e con bacche e piccoli frutti. In cattività dobbiamo cercare di fornirgli un'alimentazione quanto più possibile simile a quella che assumerebbe in natura. Mettiamogli a disposizione una miscela di sementi in mangiatoie esterne per evitare in questo modo che sporchi i semi zampettandoci sopra. Attenzione alle buccette dei semi sgusciati che si accumulano in superficie e che impediscono al canarino di raggiungere i semi più in profondità. La tecnica corretta per vedere se dobbiamo aggiungere semi consiste nel soffiare sopra la mangiatoia. La pula volerà via e resteranno solo i semi integri che hanno un peso maggiore. Come integrazione di calcio, appendiamo dentro la gabbia il classico osso di seppia oppure il guscio dell'uovo sodo bollito. L'uovo sodo è un alimento ideale per la fase riproduttiva e per la crescita dei piccoli fino al loro svezzamento. Oltre al calcio presente nel guscio, fornisce una grande quantità di proteine nobili di origine animale ed aminoacidi essenziali, compensando l'assenza di insetti dell'alimentazione in gabbia. Il pastone secco all'uovo può essere somministrato separatamente dalle sementi in una mangiatoia esterna due volte alla settimana durante tutto l'anno, ogni giorno durante la riproduzione e lo svezzamento dei piccoli. La frutta e la verdura vanno molto bene se date in piccole quantità ogni giorno. Vanno forniti in mangiatoie separate e non messi tra le sbarrette della gabbia, perché dopo poco tempo il succo acido del frutto tende a corrodere la zincatura delle gabbie e rovinarla. Inoltre, in questo modo può veicolare metalli pesanti presenti nella zincatura che sono molto pericolosi per la salute del canarino stesso.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. We were rolling with the

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.